0: Allora non so che fa cosa, però devo dire che non si mangia.
1: No, non si mette che ancora si mette, no.
2: Qual?
1: Kurt Grove, that's going to be George Ocean Union.